0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot.
6: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
7: Sono le 3.
8: VRN Radio.
7: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: c'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
1: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
0: Niente, ignora tutti i messaggi.
2: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
3: Spot.
4: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
5: Sono le 4.
6: WRN Radio.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Vederti dal balcone mi fa male, lo so, ma ricordati che non ho giurato che tornerò. Hai il vizio di parlare male di noi, di me, di come preferivi il Campari ghiacciato.

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Sono le 5.
4: VRN Radio.
3: Stai ascoltando? VRN Radio.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it.

0: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
2: Sono le 6:02.
3: VRN Radio.
2: VRN Radio. La tua radio.

0: Cesara un bacio, Cesara la speranza, finché Cesara mamma, Cesara la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: URN Oroscopo.
2: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 26 settembre. Ariete, la giornata porta una maggiore energia e il desiderio di prendere delle nuove iniziative. Nel lavoro agite con decisione. Toro, avete bisogno di concretezza, soprattutto davanti a situazioni che sembrano cambiare rapidamente. In amore cercate meno conferme e più spontaneità. Gemelli, la giornata può portarvi a cambiare idea o programma più volte, soprattutto quando emergono nuove informazioni. In amore, una conversazione può chiarire un equivoco. Cancro, le emozioni sono intense, ma avete anche la possibilità di trasformarle in energia costruttiva. In amore, ascoltate bene ciò che sentite. Leone, questo sabato vi vede particolarmente determinati e desiderosi di vivere le situazioni fino in fondo. Avrete una maggiore fiducia e sarete pronti a prendere una decisione. Vergine, avete bisogno di fare chiarezza, ma non tutto può essere organizzato secondo i vostri programmi. In amore, una maggiore disponibilità emotiva può migliorare un rapporto. Bilancia, la giornata vi spinge a guardare con maggiore profondità alcune situazioni che avevate considerato risolte. In amore potreste scoprire che una persona ha bisogno di maggiore chiarezza. Scorpione, il vostro intuito resta particolarmente forte e vi aiuta a leggere tra le righe, soprattutto nei rapporti personali. In amore vivrete emozioni profonde. Sagittario, avete voglia di muovervi, cambiare aria, lasciarvi alle spalle qualche pensiero davvero pesante. In amore non abbiate fretta di definire un rapporto. Capricorno, la giornata vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che dovete fare e ciò che desiderate davvero. In amore, una persona potrebbe sorprendervi con un gesto sincero. Acquario, un cambiamento improvviso può modificare un programma, ma potrebbe anche portarvi verso una nuova possibilità. In amore, una risposta sincera può ristabilire un clima sereno nella coppia. Pesci, la giornata vi coinvolge profondamente e può portarvi a comprendere meglio ciò che desiderate. In amore, un'emozione che sembrava confusa può finalmente trovare parole giuste per essere espressa. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
4: Sono le 7.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Your radio station.
1: Stai ascoltando VRN Radio.
2: La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: Sono le 7:59.
0: URN Radio.
5: The Comedy Radio Show.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati in una nuova puntata di Best Of insieme al nostro Alo e con me Alessandra Bellotti. Yeah!
1: Yeah, il meglio del meglio.
0: Il meglio del meglio di questa settimana, sì. Che devo dire. Insomma, tra un colpo di tosse e l'altro, sì, siamo riusciti a raccattare qualche cosa, devo dire la verità, e tra poco torneremo a quel momento in cui vi abbiamo ripresentato la nostra Peppia che ci ha parlato appunto dell'autunno.
1: Dell'autunno, perché questa è la settimana dell'autunno e quindi Peppia, illuminaci.

0: Ci siamo, andiamo dalla nostra Peppia, la nostra IA, ignoranza artificiale, a cui il nostro Alo oggi ha chiesto che cos'è l'autunno.
1: E Peppia intanto ha esordito dicendo

0: tutte le stagioni e quindi adoro l'autunno quando arriva l'autunno.
1: Ok.
0: Non sono uno di quelli, ah, mi manca l'estate.
1: Vabbè, però non ti arrabbiare come se t'avessi insultato.
0: Mi fai arrabbiare, mi hai insultato e mi fa male la gamba sinistra.
1: Come se t'avessi detto così. Sei un, che ne so, misogeno, razzista, eccetera, eccetera. Ho detto solo che non ti piace l'autunno. Non è vero? Ritiro, come si dice? Giudice, no?
0: Giudice, ritiro avvocato, tutto, avvocato, notaio.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Filosofi. Allora, per Peppi l'autunno è un messaggio di errore. Temperatura non trovata, foglie in crash, luce insufficiente per funzionare, aggiornamento obbligatorio malinconia 2.0. Quindi secondo Peppi l'autunno è un momento in cui gli umani vanno in modalità risparmio energetico. Ad esempio, le interpretazioni sbagliate che Peppi, da ignorante, ha sull'autunno, tipo, su alcune caratteristiche, tipo le foglie che cadono, non è natura, sono gli alberi che si stanno disinstallando. Bella come immagine. Il vento fresco in realtà è il ventilatore del pianeta che qualcuno ha lasciato acceso.
1: Certo.
0: Bello. La pioggia leggera è il meteo che piange perché l'estate se n'è andata. E quindi è leggera come pioggia.
1: È poetica.
0: Bello, è poetica Peppi. La felpa, amata felpa, torna anche oggi, è la versione beta del cappotto, non è stabile, è vero anche questo.
1: C'è stato un periodo in cui eri in fissa con gli asparagi.
0: Adesso con la felpa, perché l'asparago è primavera, non temere, torneremo. Noi torneremo. Peppia vede le foglie che cadono e tu pensi dirà qualcosa di poetico e invece dice: attenzione, il mondo sta perdendo pezzi, bisogna raccoglierli e reinstallarli. E la trovi che tenta di riattaccare le foglie agli alberi con lo scotch. Peppia poi scopre che l'autunno porta la malinconia. La malinconia anche per i bot e per le intelligenze artificiali.
1: Ah sì, anche lei è malinconica.
0: No? E decide di combatterla. Come? Accende tutte le luci di casa, mette 3 ventilatori per simulare l'estate.
1: Certo.
0: Si presenta con un cappello di paglia, così. Dice: io non riconosco l'autunno, lo ignoro finché non smette. Poi trema e dice: non è freddo, è nostalgia. Quindi tu hai già accettato l'autunno, soprattutto tu Ale, che lo adori. Peppia no, Peppia resiste, Peppia lotta. Peppia sfida il meteo come se fosse un avversario. E quando vede una zucca dice: è un segnale, l'autunno sta cercando di comunicare. E quindi, amici e soprattutto amiche del comedy, ricordate, l'autunno non è una stagione, è un bug. E Peppia non ha ancora fatto l'aggiornamento.
1: Io l'unica cosa adesso che riesco a pensare da questo momento in poi fino a questa sera probabilmente è Peppia col cappello di paglia.
0: Bellissimo.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800-188-998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: WRN Radio. The more you hear it,

0: Abbiamo scoperto che anche Peppia può provare malinconia, che probabilmente ha una passione per i capelli di paglia e che anche lei non adora l'autunno. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy dopo che Peppia ci ha spiegato che cos'è l'autunno secondo lei.
1: Certo, con un cappello di paglia, ricordiamo, in testa, di colore. Come te lo immagini questo cappello di,
0: color paglia,
1: di Peppia?
0: Color paglia.
1: Beh, però sai che ci sono quelli più chiari, quelli più scuri.
0: Me lo immagino proprio tutto sgangherato come quello di uno spaventapasseri.
1: Lo sai che anch'io me lo immagino, quello scuro scuretto, sai, la paglia scura un po' più.
0: Ma io non mi immagino Peppia. Che cioè, dobbiamo provare a chiedere a Peppia come si descriverebbe fisicamente.
1: Ma sai, potrei, è vero, parla Peppia che parla di Peppia.
0: Peppia descriviti.
1: Bello, lo dobbiamo segniamolo,
0: lo facciamo.
1: Ok. Allora, andiamo ai messaggi intanto. Marta scrive, ciao Marta. Ho visto Peppia. Ma come hai visto Peppia? Scrive.
0: È partita anche
1: ma
0: Marta.
1: Ma cos'è? Ho visto Peppia che cercava di riattaccare le foglie agli alberi con lo scotch. Mio padre ha chiesto se fosse una performance artistica.
0: Ma comunque
1: ho detto che era autunno, che stava crescendo.
0: Che stava crescendo.
1: Sì, Marta, io ti voglio bene.
0: Marta, troppa corda gli dai ad Alo,
1: sì,
0: no?
1: Dai.
0: Vabbè.
1: Non me lo merito.
0: Che dire?
1: Non mi merito tutta
0: Brava,
1: questa corda.
0: Marta,
1: comunque
0: complimenti,
1: grazie.
0: Complimenti Marta. Poi?
1: E poi Alessio, ciao Alessio. Peppia dice che l'autunno è un bug. Ieri ha acceso 3 ventilatori per negare la stagione. Ora ho il raffreddore e lei sostiene che è un aggiornamento non riuscito. Ma oggi siete burloni.
0: Sì, nei nostri simpatici burloni del Comedy.
1: Oppure anche loro hanno la loro.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
17: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
18: The Calming Radio Show.

0: prosegue il nostro best of del Comedy Radio Show a fatica, perché non so, incacaglio, incredibile.
1: Sembra una parolaccia invece.
0: Incacaglio è una parola napoletana. Come si dice balbetto in romano?
1: Balbettare.
0: Basta, no?
1: Non mi viene. C'è un modo che non è molto carino in realtà,
0: no,
1: però.
0: Vabbè, ci verrà in mente. Comunque, sì, andiamo a quel momento in cui durante la settimana, se non sbaglio, proprio a inizio settimana, lunedì, sì, vi abbiamo parlato di un animale molto
1: particolare,
0: che ringiovanisce. Quindi ci fa invidia a tutti noi. Beh, non so se tu sei invidioso di questo, io molto. La medusa
1: immortale.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
5: VRM Radio. Bellissima.
6: Your radio station.

0: Il Benjamin Button delle acque, così l'ha rinominato il nostro Alo, mi piace come soprannome. C'è per la rubrica Strano ma Vero Animal Edition questo animale particolare, perché diciamocelo, quando si tratta di voler rimanere giovani, magari c'è chi spende patrimoni in creme, anti-age, punturine, eccetera, integratori o magari siere alla vitamina C. E poi c'è lei, perché è una lei, diciamo, una medusa di pochi millimetri, veramente piccola, che ha trovato la soluzione definitiva all'invecchiamento, cioè tornare giovane. Lei si chiama Turritopsis dornii. L'avrò detto bene, tu che sei
1: fammi vedere.
0: Turritopsis dornii. Boh.
1: Dorni.
0: Vabbè, insomma, quella che è giustamente conosciuta come la medusa immortale, con un nome un po' più semplice. E perché è così veramente incredibile questo animale? Perché quando è adulta e si trova in difficoltà questa medusa, per esempio perché è ferita o magari è sotto stress, può fare una cosa completamente fuori di testa, cioè invertire il proprio ciclo vitale. Cioè, in pratica torna a uno stadio precedente della sua esistenza.
1: Che la vecchiaia quale potrebbe essere di questa medusa?
0: Allora,
1: che sono 200 anni, non si sa.
0: Però aspetta, perché qua le idee si fanno ancora più confuse. Lo stadio precedente della sua esistenza è quello di polipo. Non me lo chiedere come mai. Cioè, è un polipo che
1: nasce polipo
0: e diventa
1: medusa e poi torna polipo.
0: Esatto, quindi cosa fa? Poi dopo ricomincia a crescere. Però è come se lei avesse 85 anni.
1: Ok.
0: A un certo punto diciamo, questa vecchiaia non mi convince, torno polipo e torna giovane.
1: E torna bimbo.
0: Torna all'asilo.
1: Torna una bimba.
0: Merendina, grembiulino, pennarelli e si riparte.
1: Poi quando torna di nuovo anziana lo rifà, oppure si può fare una volta sola?
0: No, a parte gli scherzi, teoricamente lei potrebbe farlo più e più volte, tanto che infatti in condizioni perfette gli scienziati ritengono che lei potrebbe evitare di morire semplicemente.
1: Quindi
0: di
1: qua
0: vecchia.
1: Parliamo di parliamo di Benjamin Button, perché poi Benjamin Button
0: allora,
1: muore.
0: Allora aspetta, non è che è proprio immortale.
1: Qui è immortale.
0: No,
1: volendo.
0: Perché cioè, nel senso, se c'è un animale che l'attacca.
1: Ah, vabbè, certo.
0: Muore.
1: Vabbè, certo, se t'ammazzo, vabbè, chiaro. Però
0: se ha qualche malattia o qualche ferita, si può autocurare in qualche modo. Quindi, biologicamente ha trovato il trucco per aggirare l'invecchiamento. È normale che se passa un pesce affamato, basta. Fine dell'immortalità,

0: sono le 8 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo, che ringrazia l'Eni. Apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stasera la veglia di preghiera allo Stade de France, attesi 80.000 giovani. Il servizio di Alessio Galea.
3: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, è iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera. E sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti i benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
2: Andiamo alla cronaca. Manifesti e posti inneggianti ad Hitler, manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e inviti ad assaltare scuole e moschee. 17 i giovani finiti nel mirino di Digos e Rossa che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravante di terrorismo. Durante le perquisizioni, sequestrati coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Investigatori al lavoro su quanto avvenuto 2 giorni fa a Modena, dove una cinquantina di giovani uscendo da scuola sono entrati in un supermercato e lo hanno saccheggiato. I video sono finiti sui social. Nelle stesse ore, rissa sempre tra giovanissimi presso un parcheggio. Paura e sconcerto in città. Sentiamo da Modena Barbara Beghelli.
4: Assalto al supermercato appena finite le lezioni e rissa all'autostazione, tutto ripreso con i telefonini e poi postato sui social. Protagonisti a Modena, gruppi di giovanissimi studenti. Il fatto più grave è quello del discount di Via Rainusso, una cinquantina di studenti, zaino in spalla, dopo l'ultima campanella si dirigono verso il negozio e lo mettono a soqquadro. Molti col volto coperto da sciarpe entrano e per una decina di minuti imperversano fra clienti sbalorditi e personale impotente. Chi filma e chi ruba, chi butta la merce a terra e chi la infila negli zaini, fra urla e sberleffi ai dipendenti. Poi scappano. Secondo il responsabile del punto vendita non è un caso isolato. Le scorribande vanno avanti dall'inizio dell'anno, ma mai con così tante persone. L'altro episodio è la rissa fra 2 minorenni all'autostazione nel pomeriggio, fra gli autobus in sosta. Volano pugni e calci, mentre attorno si forma un capannello di ragazzi che incitano e filmano. Intanto i video girano in rete e rimbalzano da un cellulare all'altro. A diffonderli sono gli stessi giovanissimi autori dei furti e dei vandalismi, quasi per vantarsi delle loro imprese. Sui 2 fatti ora indagano i carabinieri.
2: È arrivata la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, iniziativa di matrice europea che promuove la divulgazione scientifica. In questa edizione tocca 460 città in 25 paesi. In Italia l'evento è molto diffuso, anima decine di città grazie a vari progetti finanziati dall'Unione Europea, con centinaia di eventi locali che uniscono università e centri di ricerca. In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021, la seconda volta in azzurro del CT Jesino, inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia, il tecnico azzurro.
5: Se sarà diverso non lo so, sicuramente sarà emozionante perché insomma è sempre la nazionale, quindi sarà emozionante. È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi lo sarà ancora di più prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta. E spero comunque che sia un bel giorno, anche se sappiamo che non sarà una partita semplice. È chiaro che ogni partita, soprattutto a questo livello, porta pressione, però è una pressione sempre positiva, perché comunque si va a giocare una partita di calcio, è quello che i giocatori amano di più fare. La cosa importante è che vadano, si divertano e vincano.
2: Tennis: Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaijan alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche. Pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc. 6° Hamilton ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
1: VRN Viabilità.
6: Astral Infomobilità.
7: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio. In via Casilina, traffico rallentato a Finocchio, altezza via di Prata Porci nei due sensi di marcia. Si rallenta in via Flaminia, altezza prima porta, direzione Malborghetto. Sulla strada provinciale Braccianese Claudia, un cantiere attivo rallenta il traffico ad Osteria Nuova, in prossimità dell'incrocio con via Anguillarese nei due sensi di marcia. Prestare attenzione. Attivo restringimento di carreggiata. Nel territorio di Anguillara si rallenta sulla strada provinciale Anguillarese, altezza via Lanfranco di Pavia, direzione strada Braccianese Claudia. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Un servizio della Regione Lazio.
1: URL Previsioni Meteo.
8: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: In Italia molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza. Proteggiamo le nostre imprese.

0: parlato della medusa immortale, la Turritopsis dordorni.
1: Sì. Turritopsis. Ma guarda che l'avevi detto bene, Turritopsis dordorni.
0: Ma se non lo sai dire, perché dirlo, Alessandra? Vabbè, comunque.
1: Medusa immortale, che è anche più esotico come.
0: Mi sono anche sgridata chiamandovi per nome. Bene, questa medusa particolare, che a quanto pare, io non ci ho capito bene, ma prima di essere medusa era polipo. Poi dopo diventa medusa, poi se si ferisce torna polipo, insomma.
1: No, mi piace, che è un po' Wolverine delle meduse.
0: Il Benjamin Button delle acque. Andiamo da Marco, che ci scrive: io non voglio tornare giovane, voglio solamente tornare a quando non avevo il mutuo. Marco, penso che siamo in tanti.
1: Potrebbe essere un buon motivo.

0: Vero. Bollette. Federica, scusate, ma questa medusa sotto stress ringiovanisce? Io sotto stress invecchio di 7 anni a settimana. Federica, sì.
1: Ma non sei una medusa, però. sei umana, sei comunque sempre del regno animale.
0: Federica la medusa.
1: Federica
0: no?
1: La medusa.
0: Suona bene, però. Davide, concludiamo con lui che ci scrive: quindi il segreto dell'immortalità esiste e ce l'ha una creatura senza cervello? Direi che per l'umanità è una discreta illuminazione. Beh, Davide, sì, forse il nostro cervello ci fa pensare troppo e quindi questo ci porta a morire tristi.
1: A morire tristi, a morire pensierosi.
0: Ma non è vero che la medusa non c'ha il cervello.
1: Ma penso che ce l'abbia,
0: ce
1: dai,
0: l'ha
1: un minimo.
0: Da qualche parte.
1: Quando ti viene a pungere che tu stai nel mare e ti viene a pizzicare. Tra l'altro mi è successa una cosa quest'estate in villaggio, non, mi sa che non te l'ho mai raccontata, però te la devo raccontare fuori.
0: Fuori onda?
1: Adesso te la racconto.
0: E che cosa hai fatto il teaser?
1: No, io non ho fatto niente, non lo so, però il teaser lo faccio, perché Gabriele mi ha fatto venire in mente una cosa, una suggestione. Tu immagina qualche ricco miliardario, ti ricordi che ultimamente c'è stato un miliardario che non voleva invecchiare, si è iniettato il sangue di un giovane, insomma.
0: No,
1: comunque...
0: di suo figlio.
1: Ah, del figlio era? Ok. Ha creato delle malattie, insomma, ha fatto una roba che non si può fare, infatti adesso sta peggio. Voleva ringiovanire, sta peggio di prima. Qualche altro ricco milionario magari sa questa cosa, magari sta ascoltando il comedy.
0: E
1: tu, ricco milionario,
0: ruba le meduse.
1: Vai a rubare queste meduse e ne estrae il DNA. Non so come si fa e se lo inietta.
0: Questo è, potrebbe essere il fantatrailer del prossimo film.
1: Diventa immortale per un mese e poi praticamente scopre che diventa Medusa Man e diventa un cattivo di un film degli Avengers.
0: Medusa Man. Segna, lo facciamo.
1: Scrivo,
0: lo portiamo al fantacinema.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
6: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne.

0: ovviamente torna anche la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, presa dal meglio del peggio della settimana. Sì. Ovviamente, ma che ce lo chiediamo a fare? C'è stato un momento di stupidità elevata, uno dei miei momenti preferiti, proprio il mio tallone d'Achille. Sì, quando trovo qualcosa che riguarda i prezzi scritti male, io non posso farne a meno e quindi ve l'ho proposto questa settimana, ve lo ripropongo ovviamente.
1: Tipo, e lo riproporrai anche domani.
0: Sì,
1: ci chiamerai
0: sempre,
1: uno per uno.
0: Per sempre. Tipo un, diciamone uno.
1: Il tostapene.
0: Il tostapene a soli 17 euro. E questo è l'andazzo.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Io non vedevo l'ora.
1: Tu già ridi bene.
0: Già rido, cartellini dei prezzi scritti male. Cominciamo con quanti. 3,50 euro.
1: Quanti, certo.
0: I quanti. Dai, mi fa troppo.
1: Un quanto. Quanto costano?
0: 3,50 euro.
1: Pensate che sono una cosa chimica, fisica, introvabile.
0: I coriandoli.
1: Come no?
0: I coliandoli. Sì.
1: Certo.
0: No, con la R, cioè.
1: Tutelle.
0: No. Questo che fa ridere, che sono invertite.
1: Ah, coliandoli.
0: Perfetto, esatto.
1: Perfetto.
0: Però non c'è il prezzo. Vabbè. I cucchiani 0,60 centesimi. Poi abbiamo gli struzzi cadenti.
1: Ha staccato proprio.
0: Sì,
1: beh,
0: sì.
1: Stupendo.
0: 500.
1: Non si sa cosa. Cioè, beh.
0: Forse era 5 euro, non lo so. Pellizoma.
1: Mm-hmm.
0: Pellizoma comunque economico, 2
1: sì.
0: euro.
1: Ah, buono.
0: Pietra a fica coltelli.
1: Ma certo.
0: 1,20 euro. Poi abbiamo la gomma.
1: Sì.
0: Da cancellare.
1: Mm-hmm.
0: Dinosauro da 5 polli. Ora non mi chiedere.
1: Sì.
0: Io non lo
1: non
0: so.
1: Non lo voglio nemmeno sapere. Però il dinosauro da 5 polli.
0: È un gioco. Vedo sotto l'immagine di un dinosauro.
1: Fa
0: ma da 5 polli. Non lo so. 5,90 euro comunque.
1: Sì, comunque.
0: Poi abbiamo luci da labbra.
1: Ah, certo, perché magari è buio.
0: Esatto.
1: E vuoi baciare, o vuoi farti baciare, le vuoi farle vedere, quindi servono delle luci.
0: Qua c'è un avviso più che un prezzo.
1: Sì.
0: No aprile la confezione. Ad aprile.
1: A marzo, maggio,
0: esatto,
1: sì, invece.
0: Esatto.
1: Certo.
0: Poi eguini zatalizie. Ora adesso tu spiegami.
1: Eguini?
0: Eguini zatalizie.
1: Eguini sarà equini, no.
0: Ma natalizi?
1: No.
0: Eguini natalizi.
1: No. Eguini. Non sei...
0: Eguini zatalizie.
1: Fammelo leggere.
0: Eguini zatalizie.
1: No, non so, zatalizie, no.
0: Non lo so, andiamo
1: non
0: avanti.
1: Ho idea.
0: 100% catone.
1: Sì.
0: Giustamente, la roba
1: il
0: di
1: filosofo,
0: qualità.
1: Il filosofo catone, certo.
0: Accessori.
1: Proprio romano, accessori.
0: I piatti a 0,80 centesimi.
1: Uh-huh.
0: E questo anche, menote dei tesero. Ah, questo ho capito.
1: Menote?
0: Menote dei tesero pirati. Menote dei tesero pirati.
1: Ah, no. Non lo so.
0: Che è scritto anche sopra, menote dei tesero.
1: Ah, menote. Certo.
0: Sono le monete del tesoro.
1: Ah, le monete
0: dei pirati.
1: Menote, certo.
0: Menote dei tesoro, dei tesero pirati.
1: Dei tesero, sembra una cosa veneta, le menote dei tesero.
0: E abbiamo, questa è meravigliosa. Plastilina,
1: sì.
0: Prastilina, pastillina.
1: Tutte,
0: cioè,
1: tutte le varianti, certo.
0: Un
1: e tutte le lingue l'hanno
0: sì.
1: scritto.
0: Poi Mario Gross.
1: Come no? Mario, no.
0: Mario Gross.
1: No, Super Mario Gross è terribile.
0: Esatto, ed è bruttissimo.
1: Il pupazzetto.
0: È praticamente
1: poi.
0: Un bambolotto con
1: sì.
0: la tuta di Super Mario. Poi, questo è un bastone di selfie.
1: Certo.
0: Sarà il bastone del selfie,
1: beh,
0: credo.
1: Spero.
0: Un bel set di teglie da porno, che comunque... set di teglie da porno.
1: E beh, comunque,
0: stare.
1: Per chi vuole girare un filmato amatoriale ha bisogno di teglie.
0: Questa, non me ne vogliate, c'è
1: sì.
0: scritto tazza antifiga Hello Kitty.
1: Mm.
0: Che in effetti dipende chi la usa.
1: Beh, certo.
0: Puzzi in legno da 2 euro. Una pla da caccio. Una pla da caccio.
1: Certo.
0: Un manico legno Dio con cappuccio.
1: Un manico legno Dio con cappuccio.
0: Cappuccio 2 euro.
1: Come?
0: Metite colorete.
1: Sì, che voglio. Questo bene. Bitonto. A bitonto vendono le metite.
0: 2,99 euro.
1: Certo.
0: Poi cordone iastico. Stampo prostata.
1: Sì.
0: Tosta pene economico.
1: Beh, tosta pene.
0: Soli 17 euro.
1: Può servire. Quanto?
0: 17 euro. Tosta pene economico. Cestino per Pasquale.
1: Sì.
0: Occhiari.
1: Certo.
0: Salvatanai.
1: Sì.
0: C'è stello richiudibile.
1: Sì.
0: Scritto.
1: C'è stello?
0: Richiudibile.
1: No. Per sì. più tardi, certo.
0: Bicchieri.
1: Sì.
0: Calzi tre pai.
1: Sì.
0: Porta profumo.
1: Sì.
0: E copripalle da donna.
1: Copripalle da donna.
0: Cioè abbiamo,
1: qualora,
0: scusa,
1: certo.
0: Io vorrei andare avanti all'infinito.
1: Vai, vai.
0: Abbiamo anche una macchina per la rasatura della palla, per concludere.
1: Una, perché l'altra, così crei l'effetto quello. No, vedo, non vedo, una sì, una no.
0: Aiuto,
1: giusto?
0: Aiutate. I had the wildest dream last.

0: Sono le 9:58.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Caro carburanti in primo piano alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, Eni ha deciso di fissare autonomamente un tetto ai prezzi alla pompa. L'azienda ha infatti fissato un price cap per Eni Live pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Si tratta, ricorda la società, di circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Il price cap, aggiunge Eni, è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicato a partire dal 28 settembre per una durata iniziale di 30 giorni. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, applaude il governo che ringrazia l'Eni, apprezzano l'iniziativa le associazioni dei consumatori. Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti insieme ai temi etici, dalla I al fine vita. È in corso il viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. Stasera la veglia di preghiera allo Stade de France, attesi 80.000 giovani. Il servizio di Alessio Galea.
3: Dall'Eliseo alla sede dell'UNESCO alle celebrazioni dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, è iniziato da Parigi il quinto viaggio apostolico di Papa Leone, proseguirà fino al 28 settembre. Stamani all'Eliseo, nel suo discorso alle autorità politiche e religiose, il nuovo appello contro la corsa alle armi. Errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, serve sostenere ogni tappa dell'esistenza perché ha aggiunto il diritto alla vita e il fondamento di ogni diritto umano. All'UNESCO si è poi soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Stasera il bagno di folla, 80.000 giovani lo attendono allo Stade de France per la veglia di preghiera e sull'aereo che lo portava a Parigi, rispondendo a una domanda di un giornalista della CNN, ha detto: qui siete tutti benvenuti, con un riferimento al bando attuato da Trump alla Casa Bianca rispetto ad alcune testate giornalistiche.
2: Andiamo alla cronaca. Manifesti e posti inneggianti ad Hitler, manuali di autoaddestramento, istruzioni per costruire ordigni e inviti ad assaltare scuole e moschee. 17 giovani finiti nel mirino di Digos e Ross, che oggi hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, con aggravante di terrorismo. Durante le perquisizioni, sequestrati coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano la simbologia nazista. Investigatori al lavoro su quanto avvenuto 2 giorni fa a Modena, dove una cinquantina di giovani, uscendo da scuola, sono entrati in un supermercato e lo hanno saccheggiato. I video sono finiti sui social. Nelle stesse ore, rissa sempre tra giovanissimi presso un parcheggio. Paura e sconcerto in città. Sentiamo da Modena Barbara Beghelli.
4: Assalto al supermercato appena finite le lezioni e rissa all'autostazione, tutto ripreso con i telefonini e poi postato sui social. Protagonisti a Modena, gruppi di giovanissimi studenti. Il fatto più grave è quello del discount di Via Rainusso, una cinquantina di studenti, zaino in spalla, dopo l'ultima campanella si dirigono verso il negozio e lo mettono a soqquadro. Molti col volto coperto da sciarpe entrano e per una decina di minuti imperversano fra clienti sbalorditi e personale impotente. Chi filma e chi ruba, chi butta la merce a terra e chi la fila negli zaini, fra urla e sberleffe ai dipendenti, poi scappano. Secondo il responsabile del punto vendita non è un caso isolato, le scorribande vanno avanti dall'inizio dell'anno, ma mai con così tante persone. L'altro episodio è la rissa fra 2 minorenni all'autostazione nel pomeriggio, fra gli autobus in sosta, volano pugni e calci, mentre attorno si forma un capannello di ragazzi che incitano e filmano. Intanto i video girano in rete e rimbalzano da un cellulare all'altro, a diffonderli sono gli stessi giovanissimi autori dei furti e dei vandalismi, quasi per vantarsi delle loro imprese. Sui 2 fatti ora indagano i carabinieri.
2: È arrivata la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici, iniziativa di matrice europea che promuove la divulgazione scientifica. In questa edizione tocca 460 città in 25 paesi. In Italia l'evento è molto diffuso, anima decine di città grazie a vari progetti finanziati dall'Unione Europea, con centinaia di eventi locali che uniscono università e centri di ricerca. In archivio le delusioni mondiali, la nazionale si affida ancora a Roberto Mancini, l'uomo del trionfo europeo nel 2021, la seconda volta in azzurro del CT Jesino, inizia dalla Nations League. Il Belgio stasera all'Olimpico di Roma è il primo avversario della nuova Italia, il tecnico azzurro.
5: Se sarà diverso non lo so, sicuramente sarà emozionante perché insomma è sempre la nazionale, quindi sarà emozionante. È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire, quindi lo sarà ancora di più prima e durante l'inno sicuro e durante la partita, quindi sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta. E spero comunque che sia un bel giorno, anche se sappiamo che non sarà una partita semplice. È chiaro che ogni partita, soprattutto a questo livello, porta pressione, però è una pressione sempre positiva, perché comunque si va a giocare una partita di calcio, è quello che i giocatori amano di più fare. La cosa importante è che vadano, si divertano e vincano.
2: Tennis: Jannik Sinner non rientrerà al torneo di Pechino, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, assente da 2 mesi. Il ginocchio non è ancora pronto e io non lo sono per competere, ha detto. Formula 1 domani in Azerbaijan alle 13, partirà 16esimo in griglia il leader mondiale Antonelli a causa di un'uscita di pista nelle qualifiche pole della Mercedes di Russell davanti al ferrarista Leclerc. 6° Hamilton ed è tutto per questa edizione, buona serata.
6: Termina qui anche il nostro sabato insieme al Comedy Radio Show, termina anche la settimana.
7: Le cose belle sono quelle che, no, com'era?
6: Sì.
7: Quando ci si diverte il tempo vola.
6: Non ci sono più le mezze stagioni.
7: Le cose belle sono quelle poi finite.
6: Sì, il tempo si spera. Sì, le cose belle non esiste un detto con le cose belle. Se
7: esiste, lo troverò lunedì, mi presento qui con il proverbio sulle cose belle.
6: Sulle cose belle. Bene, allora, piccola pausa domenicale per riordinare le idee. Torniamo lunedì più forti di prima, si spera.
7: Più ganzi di prima, più forti. Forti, raga!
6: Con il nostro Alessandro Bisogni.
7: E con la nostra e vostra Alessandrina Bellotti.
6: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti!
7: Ciao, buona domenica, buon weekend, riposatevi, rifocillatevi, divertitevi, ciao!
6: Mi hai tolto le parole di bocca.
8: WRN. Your radio station.
9: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
17: Ascoltando VRN Radio.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Ouais, c'est le tout le plus attendu, hein.

0: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio, ad eccezione della A24 Roma-Teramo, dove un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Vicovaro, direzione Teramo. In via Casilina, traffico rallentato con code tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Percorrendo la via dei Laghi a Rocca di Papa per incidente, rallentamenti e code al chilometro 12.600 circa nei due sensi di marcia, a prestare attenzione. Ci spostiamo a Palestrina, dove un incidente rallenta il traffico sulla strada provinciale pedemontana altezza via San Sebastiano nei due sensi di marcia. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 11.
2: VRN Radio.
3: The only radio station you'll need. WRN Radio.

Quante cose che non sai, quante cose ti direi. Nascondi un sospiro per non darmi l'ansia.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: sbagliare la vita mia.
1: Sono le 11:59.
2: VRN Radio. VRN News.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori dell'AIEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree. Per ora non si segnalano persone ferite, 5 feriti invece, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali ma anche case e una scuola. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni, indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. A far scattare le indagini è stata la telefonata del 112 della madre del 26enne dopo che il figlio le aveva detto di aver fatto del male a una persona. Il giovane avrebbe poi ammesso l'uccisione agli agenti. Il movente e la dinamica restano da accertare. E nuovi accertamenti intanto nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofalo, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni ufficiali che svolsero i rilievi nella villetta di Garlasco. La convocazione arriva a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio. La procura ha già ricevuto nuove consulenze sul DNA, sulle misurazioni antropometriche, su un'impronta di scarpa, resta attesa quella psichiatrica. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France Saint-Denis di Papa Leone XIV, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Il servizio di Alessio Galea.
4: Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti, insieme ai temi etici, dall'intelligenza artificiale al fine vita, entra nel vivo il 5° viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, partito ieri da Parigi e che proseguirà fino al 28 settembre. In mattinata, nel discorso all'Eliseo, il nuovo appello contro la corsa agli armamenti: errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, ma serve sostenere ogni tappa dell'esistenza. All'UNESCO si è invece soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida oggi, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Dopo il bagno di folla ieri sera, 80.000 giovani allo Stade de France a Saint-Denis, il programma prosegue oggi. Tra i momenti più attesi, la messa in Place de la Concorde alle 15, poi la partenza per Lourdes.
3: Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale a Roma, nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì, appuntamento in Turchia. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia. Perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico, un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo, batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Guz e Luque Bacchiò. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
6: Sicuramente un po' di pensieri
0: del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Abbiamo fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finito.
5: Fischi impietosi a fine gara. Per questa nazionale riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest, e Mancini ha un moto d'orgoglio.
0: Beh, sarà più bello alla fine quando arrivi sulla cima.
5: Lunedì ci si riprova. A Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
3: Infine la Formula 1, alle 13 il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
6: Verdi, verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è sabato 26 di settembre. Sono Francesca Romana Macri, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, il programma interamente dedicato all'Italia in questo sabato prettamente italiano. Come va? Come state? Raccontateci del vostro sabato, perché tra pochissimo, a proposito di chi si racconta cosa, parliamo di Domenica Italiana, momento dedicato alla nostalgia, anni 60, 80, 90, 2000, e quindi ricorderemo un po' com'era la domenica un tempo e vedremo anche com'è oggi. Quindi vogliamo un po' di ricordi ed emozioni da parte vostra. Non solo questo, perché poi andiamo in tavola e parliamo di mostarda siciliana, visto che è periodo questo di mosto d'uva e di vendemmia. Non solo questo, ma le date, i compleanni e il proverbio di questo sabato, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Si parte!

0: Il sabato questo di verdi, bianchi e rossi, ben ritrovati in questo sabato italiano, cari amici. Sono Francesca Romana Macri e diamo il via all'appuntamento di oggi. Diamo il via col nostro Gabri direttamente dalla Sicilia con furore. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 26 di settembre.
1: Partiamo da una data significativa, diciamo, per l'epoca romana, 46 a.C.
0: Andiamo un po' indietro.
1: Dobbiamo
0: nel
1: sempre
0: tempo.
1: Andare un po' indietro perché dobbiamo ricordare le nostre origini. Giulio Cesare inaugurò il Tempio di Venere Genitrice nel Foro di Cesare, un tempio di cui ancora rimane qualcosa, quindi invitiamo i nostri amici ascoltatori ad andare a vederlo presso i fori romani. E poi nel 1902 Modica in Sicilia venne devastata da una violentissima alluvione. Salutiamo la provincia di Ragusa e Modica, che è una città bellissima da vedere, da scoprire. E so che tu ci sei stato diverse volte, no?
0: Sì, sì, io ho abitato a Ragusa, quindi insomma ero lì vicina.
1: Nel 1997 dobbiamo ricordare anche un episodio devastante, purtroppo, il terremoto della cittadina umbra di Colfiorito. Ci furono 11 morti, 100 feriti e 80.000 case distrutte. Per fortuna i lavori dei primi 2000 riuscirono a salvare diverse opere, tra cui la Basilica di San Francesco d'Assisi.
0: Passiamo invece adesso a dei compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Il mitico Marcel Jacobs, 1994, oro nei 100 metri e nella staffetta 4% a Tokyo 2020. Poi Enzo Berzot, commissario tecnico che ha condotto l'Italia alla vittoria dei mondiali nel 1982, e Matteo Marzotto, imprenditore nato il 26 settembre del 1966.
0: Abbiamo anche degli auguri di buon onomastico, perché l'onomastico non va sottovalutato né ignorato.
1: Mai sottovalutato, però non conoscevo San Cosma, perché oggi è praticamente San Cosma e San Damiano, martiri romani.
0: Ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio: se in settembre senti tonare, tini e botti puoi preparare. Significa che i temporali di settembre annunciano una buona vendemmia e l'arrivo imminente del vino nuovo.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Siete le sorelle Owens?
11: Sì, se amiamo qualcuno muore.
10: Ma dai, a settembre
11: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
11: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
15: Mio?
14: Sì. E anche di tutti gli altri.
16: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
14: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
15: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
16: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
17: Siamo nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, chiudendo questa settimana che abbiamo trascorso insieme. Siamo verdi, siamo bianchi, siamo rossi, come lo sono anche i vostri messaggi. Ancora ciao al nostro Gabri, ciao,
18: ciao
17: Gabri.
18: Fra.
17: E abbiamo ricevuto i vostri messaggi.
18: Messaggi alcuni... di auguri, ma prima ho commesso forse uno strafalcione perché ho detto Jacobs invece che Jacobs. Mi perdoneranno i puristi.
17: Può succedere, Marcel Jacobs.
18: E mi perdonerà
17: più...
18: Luigi che manda, diciamo, gli auguri e il ricordo, no, del primo italiano della storia a vincere la medaglia d'oro olimpica nei 100 metri piani, conquistandola con il tempo di 9 secondi e 80 decimi.
17: Quindi tanti tanti auguri ancora a Marcel
18: Jacobs.
17: Abbiamo ricevuto anche un messaggio da Carlotta, giusto?
18: Sì, Carlotta che ricorda il mitico commissario tecnico Enzo Berzotto, quindi una grande appassionata di calcio, il tecnico che, come ho detto prima, ci ha portati a vincere la Coppa del Mondo nel 1982, di cui resta iconica un'immagine col presidente Sandro Pertini mentre giocano a carte, una delle immagini che ha segnato la Prima Repubblica e quegli anni meravigliosi, gli anni 80.
17: E se siete curiosi, questa foto si può trovare anche su internet. Io la vado subito a cercare.

Momento nostalgia che non può mancare. Questo è Verdi Bianchi e Rossi, sono Francesca Romana Macri e sì, noi il sabato siamo un po' nostalgici. E in vista della domenica, che arriverà appunto domani, parliamo un po' di domenica italiana degli anni 90, perché aveva un ritmo e un suono diverso da quello di oggi. Vogliamo un po' dei vostri ricordi, un po' delle vostre domeniche degli anni 90, perché anche se siamo nel 2026, a volte le nostre domeniche sanno di casa e sanno di passato. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca

0: Siamo nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. Arrivati a questo punto del nostro appuntamento di oggi, ci viene un po' di nostalgia, perché noi il sabato siamo nostalgici, giusto Gabri?
1: Siamo sempre nostalgici, ma soprattutto il sabato che ci avvicina alla domenica, che è una giornata che per noi è importante per ricaricare le pile.
0: Esatto, porta anche però con sé, giustamente, la domenica un po' di nostalgia, perché il giorno in cui ci affacciamo alla nuova settimana, ci siamo quasi, e parliamo quindi di una domenica tipo italiana.
1: E non posso fare a meno di pensare a quello che accadeva negli anni 90, quando ero piccolo, tu ancora eri, dovevi nascere, diciamo, ma io l'ho vissuta e ho sperimentato proprio quella domenica senza internet, senza social, dove tutto si faceva più lentamente e si gustava più la famiglia, la persona. Non è una frase fatta.
0: Ma ti devo dire, qualche domenica disconnessa l'ho fatta anche io quando ero piccola, e mi ricordo, cioè, una cosa che mi viene subito in mente pensando alla domenica è il rumore della Formula 1, perché mio padre quando ero piccola guardava sempre la domenica la Formula 1.
1: Infatti ognuno ha un po' i propri rumori, no? Un po' quel ricordo, quel qualcosa che ci lega, no? Per esempio io sono legato allo odore della pasta, è la pasta al forno che faceva mia madre con le melanzane fritte, mia nonna la faceva col sugo, è un po' quel sapore, no, genuino del tempo, quando tu ti alzavi anche tardi e sentivi questo odore che proprio
0: sì,
1: ti accompagnava perché loro partivano prestissimo, facevano le maratone, e quindi diciamo la mattina vedevi le nonne o la mamma impegnata, mentre magari il papà o il nonno andavano più in centro a comprare il giornale o a comprare anche i dolci da servire sul tavolo. Insomma,
0: è vero, i dolcetti della domenica.
1: I dolcetti della domenica immancabili. E poi il pranzo, quindi lasagne, cannelloni, ragù, arrosto di pollo, c'era di tutto, soprattutto in Sicilia da me.
0: E poi la domenica pomeriggio solitamente si faceva anche una bella passeggiatina. Immagino si faccia anche adesso, del miglior modo per dare il benvenuto, cioè per fare un po' di attività fisica, anche per dare il benvenuto alla nuova settimana.
2: Verdi, bianchi e rossi. VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. No di Donald Trump alla tregua di 7 giorni proposta da Teheran. Anzi, il presidente USA ha avvertito i suoi collaboratori di essere pronto a bombardare di nuovo l'Iran dopo le elezioni di midterm. Lo riferisce il Wall Street Journal, citando fonti della Casa Bianca. In caso di tregua, Teheran si era detta pronta a riaprire lo stretto di Hormuz, a riprendere il dialogo sul nucleare, consentendo agli ispettori della IAEA di entrare nel paese. 4 militari italiani impegnati nella missione NATO in Lettonia sono rimasti feriti ieri durante un incidente. Secondo il Ministero della Difesa, in un'area di addestramento i colpi sparati da un veicolo italiano hanno raggiunto un altro veicolo a bordo del quale si trovavano i 4 rimasti feriti. Uno versa in condizioni più serie, nessuno in pericolo di vita. Nella notte intanto nuovi attacchi russi contro Kiev e Kharkiv. Droni di Mosca hanno provocato incendi in diverse aree. Per ora non si segnalano persone ferite, 5 feriti invece, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Danneggiati impianti industriali ma anche case e una scuola. 3 persone sono state fermate a Torino per la morte di Fabio Cola Pietro, 39 anni, il cui corpo è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria. Si tratta di un uomo di 26 anni, indagato per omicidio, soppressione di cadavere, e di 2 donne, tra cui l'insegnante che vive nell'alloggio, indagate per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. A far scattare le indagini è stata la telefonata del 112 della madre del 26enne dopo che il figlio le aveva detto di aver fatto del male a una persona. Il giovane avrebbe poi ammesso l'uccisione agli agenti. Il movente e la dinamica restano da accertare. E nuovi accertamenti intanto nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofalo, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni ufficiali che svolsero i rilievi nella villetta di Garlasco. La convocazione arriva a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio. La procura ha già ricevuto nuove consulenze sul DNA, sulle misurazioni antropometriche, su un'impronta di scarpa, resta attesa quella psichiatrica. Bagno di folla, oltre 80.000 giovani ieri sera alla veglia di preghiera allo Stade de France Saint-Denis di Papa Leone XIV, ultimo appuntamento di una giornata densa a Parigi che ha dato il via al suo viaggio apostolico in Francia. Il pontefice ha rivolto un appello alla diplomazia di fronte ai conflitti: vi esorto a non rassegnarvi mai alla prospettiva di una guerra, considerandola inevitabile. Il servizio di Alessio Galea.
2: Un nuovo appello contro la corsa agli armamenti, insieme ai temi etici, dall'intelligenza artificiale al fine vita, entra nel vivo il 5° viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, partito ieri da Parigi e che proseguirà fino al 28 settembre. In mattinata, nel discorso all'Eliseo, il nuovo appello contro la corsa agli armamenti: errata la convinzione che il possesso di armi nucleari costituisca una garanzia di sicurezza. Poi un monito sul fine vita nel paese che ad agosto ha promulgato la legge sull'introduzione del suicidio assistito. Il pontefice ha scandito: non si può offrire una morte programmata, ma serve sostenere ogni tappa dell'esistenza. All'UNESCO si è invece soffermato sulle nuove tecnologie, sottolineando la necessità di mantenerle al servizio dell'uomo. La comunicazione è molto più rapida oggi, ma non necessariamente più veritiera, ha detto il Papa, rimarcando quanto l'intelligenza artificiale accentui questo problema. Dopo il bagno di folla ieri sera, 80.000 giovani allo Stade de France a Saint-Denis, il programma prosegue oggi. Tra i momenti più attesi, la messa in Place de la Concorde alle 15, poi la partenza per Lourdes.
1: Sport calcio non inizia sotto i migliori auspici. La seconda esperienza di Roberto Mancini al timone della nazionale. A Roma, nell'esordio di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti seccamente 2-0 dal Belgio. Lunedì, appuntamento in Turchia, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: La nuova Italia inizia da dove aveva finito quella vecchia. Perde giocando male, a parte un sussulto inizio secondo tempo. All'Olimpico, un gran Belgio targato Van Bommel e trascinato da un De Bruyne che non si vedeva da tempo, batte 2-0 gli azzurri di Roberto Mancini, che sognava ben altro tipo di ritorno a casa e accoglienza finale. Ci condannano un gol per tempo a firma di Guz e Luque Bacchio. Un super Donnarumma evita l'imbarcata e il CT ammette che Zeneca disturba ancora le menti.
4: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene. Abbiamo fatto secondo me un errore sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto e quindi lì è finita.
3: Fischi impietosi a fine gara per questa nazionale, riconquistare i tifosi sarà come scalare l'Everest e Mancini ha un moto d'orgoglio.
4: Sarà più bello alla fine, quando arrivi sulla cima.
3: Lunedì ci si riprova, a Bursa troveremo la Turchia di Vincenzo Montella.
1: Infine la Formula 1 alle 13, il via a Baku del Gran Premio dell'Azerbaigian. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti al ferrarista Leclerc, 6° Hamilton. Ed è tutto, a più tardi.
5: Sono le 13:04.
6: 2RN Radio.

0: Siamo nel sabato italiano, noi qui a verdi, bianchi e rossi, ma l'occhio va verso sempre in avanti, cioè noi stiamo già guardando alla domenica italiana perché il sabato ci prende un pizzico di nostalgia e quindi andiamo sempre a ricordare qualcosa che ha contraddistinto l'italianità durante il fine settimana. Ancora ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Chi ci scrive?
1: Eh sì, arrivano tanti messaggi, i nostri amici ascoltatori che ricordano le proprie esperienze e proprio sono arrivate delle chicche. Tipo Giulia, che ricorda una domenica di primavera del 1994, dopo colazione suo padre tirò fuori dal cassetto la grande mappa stradale, tutta piegata male per le troppe volte che l'aveva aperta. Diciamo che la mappa era quello strumento che serviva molto banalmente per spostarsi, no? Perché non c'era Google Maps, non c'erano i navigatori e quindi bisognava un po' arrangiarsi con i cartelli stradali, le informazioni al passante o la mappa, vera e propria cartacea, si finiva anche per perdersi, ma quello era proprio la cosa genuina che piaceva.
0: Sinceramente oggi mi chiedo come si facesse in passato a usare il tutto città per spostarsi oppure per fare dei lunghi viaggi.
1: Chissà male, quante volte avrei potuto impiegare in quel momento.
0: Meno male che esistono i navigatori oggi.
1: E poi Lorenzo, le fotografie, anche il tema della macchina fotografica, le fotografie della domenica anni 90 erano una scommessa, scattavi un intero rullino e vedevi il risultato settimane dopo. A volte metà delle foto erano sfocate, ma ormai il danno era fatto e ti pare che era come oggi, quando tu puoi andare lì a controllare.
0: Le cose sono cambiate.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN

0: Come sempre con noi di Verdi, Bianchi e Rossi sono Francesca Romana Macri assieme a Gabri in questo sabato italiano. Ed è finito un periodo, finito il periodo della vendemmia. Parliamo di una specialità della tavola siciliana, la mostarda siciliana. È un dolce contadino preparato con il mosto d'uva che come protagonista ha proprio lei, l'uva. Un po' di cannella, una forchetta e si gusta questa meraviglia dal sapore della trinacria. Restate con noi. Noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Una canzone nuova, ma dubito che l'impari a memoria.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. The more you hear it, the more you feel.

0: Siamo nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici, buon sabato, buon fine settimana, io sono Francesca Romana Macri e torna con noi il nostro Gabri. Ciao Gabri!
1: Ciao Fra, il sabato ci apre, diciamo, a quello che possiamo iniziare a fare in questo periodo, cioè la vendemmia, no? Ci unisce.
0: Io non ho mai fatto la vendemmia, sinceramente mi piace però mangiare i prodotti della vendemmia perché sono una buona forchetta, immagino.
1: Dovresti farlo, apro e chiudo parentesi. È una cosa bellissima che mi capitava soprattutto qualche anno fa, ormai sono più di 30 anni, però quando avevo 15 anni, 16 anni andavo con i miei genitori, avevamo una piccola campagna, un piccolo appezzamento e pestavamo l'uva, cioè ti dà proprio una soddisfazione.
0: Lo so, però purtroppo non sono delle experience che si fanno in città ed è per questo che dovremo viaggiare. Ma oggi parliamo di cibo, parliamo di prodotti della vendemmia e parliamo di mostarda.
1: Eh sì, Fra, con l'uva pestata si ottiene appunto il mosto, che è il liquido di questo prezioso nettare che ci piace così tanto, il mosto che poi ci consente di fare il vino, ma ci consente anche di produrre questo dolce, la mostarda siciliana, che è una sorta di budino. Si ottiene appunto con questo liquido che viene unito all'amido e poi viene fatto cuocere sulla padella per circa 20 minuti, mezz'ora, fino a quando ottieni, insomma, da quest'unione un cremoso appunto budino che poi ti consente di assaggiare questo dolce a cui va aggiunta tanta cannella e mandorle tostate.
0: Beh, è un piatto siciliano, quindi le mandorle siciliane e la cannella non possono mancare.

0: E così finisce questa puntata di oggi di Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio per essere stati qui con noi, per i tanti messaggi che ci avete inviato. Un grazie speciale va anche a Gabriele. E vi ricordo che noi ci sentiamo lunedì, perché chiudiamo la settimana insieme. Ci sentiamo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon weekend! Ciao!
1: WRN, your radio station.

0: RN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, traffico rallentato tra Appia e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Tuscolana ed Appia. In via Salaria, rallentamenti a Monterotondo Scalo, in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due sensi di marcia. In via Casilina, traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. In via Prenestina, code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Ci spostiamo in via Cristoforo Colombo, dove si rallenta tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia. Da Claudio Valaccia d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
4: QRN Radio. Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla Scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della Scientifica, che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo della DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
2: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso, o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
4: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, saltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
2: Sport. Napoli illumina di mezzo la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
5: La prima giornata della regata preliminare si chiude con 2 prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone 2 false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Ital Sider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Ed eccoci qua, buon fine settimana amici di VRN Radio. Siamo pronti ad ascoltare il meglio della settimana per quanto riguarda 5 in condotta.

ma io non vorrei definirla una diatriba, insomma è un piccolo scontro sicuramente tra a Palermo, tra la curia, tra il vescovo di Palermo e i commercianti, in particolare quelli che si occupano di ristorazione, ecco, che fanno i ristoranti per, che fanno i pranzi per le varie cerimonie, ecco, che organizzano, ma non soltanto, poi anche si tratta di partecipazioni, i confetti e così via. Beh, il presidente di Confimprese Palermo ha protestato contro questa riforma dell'arcidiocesi di Palermo, dove hanno pensato di fare un percorso unico e una sola cerimonia, un'unica festa per comunione e cresima. Ha detto: le mettiamo assieme, ecco, uno fa la prima comunione e allo stesso tempo, stesso giorno, fa anche la cresima, quel che è fatto, ma in questo modo, dicono, sono dimezzati gli eventi. E quindi c'è questo problema che sembra una roba da poco, ma secondo appunto Confimprese Palermo ha già procurato al settore un danno da 30 milioni di euro, e non sono pochi.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare.

Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Ah, era da un pezzo che non si parlavano, ma adesso sono tornati a parlarsi, forse nel modo, non nel modo migliore, questi due separati vivevano a Lecco, insomma, come capita nelle coppie, no? Insomma, ci si separa, ecco, e ognuno fa poi la propria vita, se non che lui ha vinto al Super Enalotto la bellezza di 223 milioni di euro. Mannaggia, 223 milioni di euro sono davvero tantissimi. Ecco, ha fatto un errore, però l'ha raccontato agli amici, la moglie separata è venuta a saperlo e adesso chiede la metà, perché dice avevamo la comunione dei beni. Io adesso non lo so come funziona, se la vincita è stata prima della separazione oppure no. Certo, la donna chiede 80 milioni una tantum oppure un assegno da migliaia di euro al mese. Andremo a vedere come va a finire.
1: Ma quanto è piccola sta cosa.

Parliamo di tecnologia perché Meta starebbe preparando questi nuovi occhiali intelligenti, il nome in codice è Luna. E cos'hanno di particolare? Già ci sono, no, gli occhiali di Meta, quelli che anche ti riprendono e così via, e molto spesso ci si preoccupa anche per la privacy riguardo a questi occhiali. Infatti questi nuovi occhiali Luna sarebbero privi di fotocamera, questo anche per andare incontro alle preoccupazioni sulla privacy legate agli occhiali smart. Il lancio potrebbe essere annunciato proprio oggi, non lo so, redazione, avete notizie, aggiornamenti a riguardo? No, sono curioso, i primi occhiali smart senza fotocamera.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: VRN Radio. Your radio station.

E quando arriva il fine settimana è doveroso anche andare a vedere quale sarà il meteo per organizzare il fine settimana, per decidere cosa fare. Allora, se è nelle vostre intenzioni fare la passeggiata, la gita fuori porta, magari anche andare un paio di giorni al mare, perché no, o in montagna, ecco, bella idea, perché per tutto il weekend è previsto bel tempo, temperature piacevoli, molto piacevoli devo dire, anche per domani e dopodomani, con temperature che vanno dai 20 gradi, pensate, di potenza, è prevista la massima di 20 gradi per potenza e 28 per Aosta. Si inverte un po' la temperatura, potenza 20 gradi, Aosta 28, 28 anche Firenze, insomma, e su quelle temperature lì staremo un po' in tutta Italia, con una media di 23, 24, 25 gradi, ma quanto si sta bene in questi giorni.

0: chissà se anche loro ci stanno ascoltando o ci ascolteranno, magari fra 63 anni, perché no? Certo, sta facendo parlare in questi giorni questo segnale radio, sì, proprio come quello che state ascoltando adesso, che arriva da Beta Pictoris B, che è un pianeta che è distante, pensate, 63 anni luce da noi, circa 63 anni luce, cioè vuol dire che la luce che arriva riflessa da questo pianeta illuminato da non so quale stella e da quale sole che è dalle sue parti, è partita, cioè quella luce che vediamo adesso è partita 63 anni fa. Ecco, ma comunque tranquilli, niente extraterrestri, non si sente musica, ma questi segnali sarebbero prodotti dalle aurore del pianeta. La cosa è comunque molto romantica, devo dire.
1: Psst, psst. Fammi copiare.
2: 5 in condotta.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico al momento privo di particolari criticità sulla maggior parte delle strade e autostrade della Regione. Ricordiamo che domani, domenica 27 settembre, dalle ore 7 alle ore 22, sarà in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza. Per i cantieri, sulla statale Cassia, sono iniziati oggi gli interventi di pulizia della vegetazione. Per tale motivo, fino al 3 ottobre, attivi i limiti di velocità a 30 km orari e senso unico alternato dal chilometro 67-450 al chilometro 67-950 all'interno del centro abitato di Vetralla. I lavori sono svolti in fascia oraria 7-18. In chiusura agli eventi, a Tarquinia si svolge oggi il Festival dei Luoghi Medievali. Per permettere il passaggio del corteo storico, dalle ore 17.30 fino a cessate esigenze, attive modifica la viabilità sulle strade interessate, tra cui Corso Vittorio Emanuele, Via delle Torri e Piazza Nazionale. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16.
0: VRN

Noi tutti vorremmo restare sempre giovani, magari essere sempre giovani, ma purtroppo ecco il calendario va avanti, l'orologio va avanti per tutti e gli anni passano e insomma è destino di tutti, no? Quello di invecchiare. Ma certo è curiosa questa ricerca che è stata fatta recentemente, dove si sono accorti in realtà, e questo è una ricerca austriaca, si sono accorti che in realtà il nostro corpo non invecchia tutto alla stessa maniera, cioè ci sono degli organi che invecchiano prima, degli organi che invecchiano un po' dopo. Ecco, vabbè, ognuno invecchia in modo diverso. C'è chi appare un 45enne nonostante magari i suoi 60 anni, chi invece ne dimostra molti di più, magari anche dato dello stile di vita, ma anche ogni organo del nostro corpo appunto ha un invecchiamento che va un po' per conto suo. Questo articolo non mi dice in realtà quali sono gli organi che invecchiano prima e quelli che invece tendono a restare più giovani. Chiedo ai nostri ascoltatori, facciamo questo piccolo sondaggio: secondo voi, no, già, adesso già in direzione, in amministrazione di là, vedo che stanno ridendo, su quali sono gli organi che invecchiano prima? Lo chiediamo ai nostri ascoltatori: secondo voi quali sono gli organi umani che invecchiano per primi?

E voglio salutare tutti quelli che in questo momento sono al lavoro. A proposito di lavoratori, c'è quest'altra ricerca che è molto interessante. Arriva da Federconsumatori, dove ne risulta che la pausa pranzo diventa sempre più cara. Pensate che rispetto a 25 anni fa si paga il 368% in più, che non è poco, 368% in più, quasi quattro volte quello che si spendeva nella pausa pranzo di 25 anni fa. Ecco, solo nell'ultimo anno c'è un aumento dell'8%, e quindi sono sempre di più le persone che non vanno a fare la pausa pranzo, magari sai, in trattoria, alla tavola calda e così via, ma scelgono di portare la scatoletta da casa con il cibo preparato la sera prima. Pensate che in un anno lavorativo si può arrivare a spendere tra i 2.760 euro e i 3.250 euro, è proprio lì, in pausa pranzo. Come?

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle.

Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

Ma caspiterina, io pensavo fosse una cosa che non esiste più, che la prendevamo noi quando eravamo bambini, piccoli. Sto parlando del morbillo. Ve lo ricordate il morbillo? Aspetta, cos'è che fa? Fa le macchioline, no? Che poi ti fa un prurito tremendo. Beh, sono in aumento in Italia i casi di morbillo. Nel 2000, dall'inizio del 2026 sono stati 472 i casi di morbillo, e questo è dovuto soprattutto al fatto che non ci si vaccina, anche se c'è, no? Giusto, i bambini possono fare la vaccinazione contro il morbillo. E vabbè, quindi no, l'invito è quello di vaccinarsi, dai, insomma, così si evita questa malattia che pensavo fosse davvero scomparsa. Le zone più a rischio, le regioni dove l'aumento è particolarmente evidente: la Calabria, la Campania, il Lazio, la Toscana e la Liguria.

E siamo nel cuore anche dell'Oktoberfest, con il secondo weekend che sta per arrivare di questa grande festa della birra. A proposito di birra, c'è questa notizia che non arriva da Monaco di Baviera, ma arriva dal Regno Unito, dove la polizia britannica è sulle tracce di un colpo che è degno davvero di un film comico. Sono sparite 70.000 pinte, non poche, 70.000 pinte di birra Guinness in questo misterioso furto che ha lasciato un po' a secco i fan di questa celebre birra scura. Non si sa, cioè non si capisce, ma chi si è rubata tutta sta Guinness e poi cosa ne vogliono fare? La vogliono rivendere? Se la stanno bevendo tutta? La vogliono tenere lì? Chi lo sa? Insomma, la Scotland Yard

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: The more you feel it.

Oh, ma me ne sono accorto solo ora, eh. Oggi è la giornata mondiale dei sogni. Ma che bello, quanto è bello sognare. Ecco, questa giornata è dedicata al buon sonno. Intanto che è importantissimo, no? Dormire bene è importantissimo. Ma poi si va anche più in là. Ecco, quando si fa anche un bel sogno, magari mentre si dorme ci si sveglia poi più positivi, più felici, con una grinta e con un umore particolare. Ma sognare lo possiamo fare anche ad occhi aperti, anche quando siamo svegli, non soltanto quando si dorme. E allora chiedo ai nostri ascoltatori: qual è il sogno più bello che avete fatto dormendo e qual è il vostro sogno ad occhi aperti?

0: E questo era il meglio della settimana di 5 in condotta su VRN Radio. Io vi auguro ancora un buon weekend e vi aspetto lunedì.
1: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Sono le 17.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha sentito come testimone Luciano Garofano, che nel 2007 guidava il RIS dei Carabinieri, e alcuni ufficiali in quell'anno alla scientifica. Non posso dire nulla, le parole dell'ex generale. Sentiamo Gianni De Gaetano.
3: Qualcuno ipotizza una svolta imminente nel caso Garlasco, l'omicidio nel 2007 di Chiara Poggi, perché a soli 3 giorni dal termine indicato per gli accertamenti integrativi nell'indagine che vede indagato Andrea Sempio, la procura di Pavia ha convocato ieri l'ex generale dei RIS Luciano Garofano, che in quell'anno era la guida del reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. Confermo l'incontro, ha detto, ma non posso rivelare alcunché. Insieme a Garofano sarebbero stati ascoltati per circa un'ora anche alcuni ufficiali della scientifica che fecero i rilievi nella villetta. Dunque i magistrati hanno deciso di effettuare approfondimenti sulle indagini scientifiche del 2007, già al centro di numerose discussioni e polemiche. Non a caso tra le consulenze prodotte ai PM in attesa di quella psichiatrica c'è quella chiesta per riesaminare il capitolo della DNA sulle unghie della vittima, precedentemente attribuito alla linea paterna di Andrea Sempio. Poi la consulenza integrativa sulle misurazioni antropometriche dell'indagato e le misure di un'impronta di scarpa a causa della disputa sull'effettivo numero di Sempio.
2: Un festino a base di droga finito in tragedia è una delle piste seguite dagli investigatori che indagano sulla morte del 39enne Fabio Colapietro, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi in un appartamento nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. L'uomo era infatti noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Fermate 3 persone, 2 donne, tra cui una professoressa di italiano che viveva nell'appartamento, entrambe accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere, e un ragazzo di 26 anni accusato di omicidio. Sarebbe stata la madre di quest'ultima a chiamare il 112. Mio figlio ha fatto del male a una persona, avrebbe detto al telefono. Resta da chiarire il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastonate e a coltellate all'interno dell'appartamento stesso, o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. Scuole e luoghi di culto tra i possibili obiettivi evocati nelle chat di gruppi neonazisti e suprematisti. Ieri Ross e Digos hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia nei confronti di 17 indagati, tra cui 14 minorenni. Le accuse a vario titolo sono istigazione a delinquere, addestramento con finalità di terrorismo. Nicola Compagnone.
4: Incitavano a compiere attentati a scuole e moschee, saltavano Hitler e fornivano istruzioni per fabbricare ordigni e compiere attentati, oltre a manuali di autoaddestramento. 17 giovani sono finiti nel mirino di Digos e Ross, che nella giornata di ieri hanno fatto scattare un blitz con perquisizioni e sequestri in tutta Italia. Tra loro ci sono 14 minorenni, tutti sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con aggravanti di terrorismo. L'indagine è nata attraverso il monitoraggio dei canali social legati a network neonazisti e accelerazionisti. All'interno di questi spazi virtuali, gli indagati condividevano manifesti e ritratti dei più noti attentatori suprematisti. Gli indagati propagandavano anche il gruppo suprematista The Base, fomentando odio online con post contro ebrei, omosessuali e persone di colore, ma soprattutto proponevano attacchi a scuole e moschee. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati anche coltelli e altre armi bianche, oltre a vessilli e oggetti che richiamano alla simbologia nazista.
2: Sport. Napoli illumina di immenso la Coppa America di vela. Nella splendida cornice regalata dal capoluogo partenopeo, le regate preliminari hanno messo in evidenza Luna Rossa in una kermesse da sempre garanzia di emozioni forti.
5: La prima giornata della regata preliminare si chiude con 2 prove disputate e Luna Rossa in testa alla classifica generale con 19 punti. L'assenza di vento a Napoli impone 2 false partenze. L'evento principale della 38esima America's Cup si svolgerà poi nel capoluogo partenopeo tra maggio e luglio dell'anno prossimo. La città risponde con entusiasmo, ma i comitati cittadini e i manifestanti di Bagnoli temono che i lavori di dragaggio, la movimentazione dei sedimenti e la costruzione delle infrastrutture nella colmata a mare dell'ex Italsider possano causare un grave disastro ecologico. C'è scetticismo sulla compatibilità tra un evento di portata globale globale e la fragilità di un'area che attende la rigenerazione da decenni. Nonostante ciò, non manca la soddisfazione nell'amministrazione comunale per aver offerto prestigio e uno spettacolo unico con la Louis Vuitton Cup, che il ministro dello sport Andrea Abodi definisce come un successo che proseguirà anche dopo, creando nuove opportunità per i giovani. La fase delle pre-regate si chiuderà domenica per un fine settimana di sport, con appuntamento finale al 2027. Da Napoli, Francesco Di Somma.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per iniziare questa giornata, tra l'altro bellissima perché siamo entrati in un altro weekend dove si parla, si chiacchiera, come consueto fare negli appuntamenti del nostro magazine, con tante notizie, ovviamente ascoltiamo anche tanta musica. Ci sono dei gesti che facciamo da quando siamo bambini che nessuno immaginerebbe di dover studiare scientificamente, poi arrivano invece gli IG Nobel e scopriamo che qualcuno ha dedicato tanto tempo anche alla domanda: ma qual è il modo corretto di soffiarsi il naso? Voi lo sapete qual è il modo corretto di soffiarsi il naso? Io personalmente no, a meno che non mi metto a leggere queste notizie che poi decido di riportare nei nostri appuntamenti che tra poco vediamo insieme.

Parliamo degli IG Nobel del 2026, che hanno premiato ancora una volta delle ricerche vere che prima fanno sorridere, poi possibilmente fanno anche pensare. Tre riconoscimenti di quest'anno: c'è uno studio dedicato alla danno, c'è uno studio dedicato alla dinamica del soffiarsi il naso e alla pressione generata utilizzando delle tecniche

le domande sembrano assurde, poi scopri che dietro c'è una vera ricerca scientifica. Quindi la prossima volta che qualcuno vi dice: ma chi vuoi che abbia mai studiato questa cosa? Attenzione, perché si studia veramente di tutto e di più. Comunque c'è un modo che si può vedere su, adesso non posso replicare perché non mi vedete, ma c'è anche un video che hanno studiato questi scienziati, qual è il modo corretto di soffiarsi il naso, perché era questo l'argomento iniziale. Lo potete trovare ed funziona per i prossimi malanni dell'anno, le prossime allergie, il freddo che arriverà con l'inverno. Sappiate che c'è un modo preciso su come soffiarsi il naso. Let's go.

0: your passion for music. Stop and stare. I
1: think I'm moving, but I go nowhere. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. MusicLabWebRadio.com, powered by Tecnotel.
3: WRN Radio, the more you hear it, the more

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
17: Abbiamo parlato prima di come si deve usare correttamente un fazzoletto per soffiarsi il naso. La scienza ha deciso anche di affrontare una delle grandi questioni familiari: perché un neonato sembra avere sempre un profumo particolare, mentre la stanza di un adolescente qualche volta richiede l'apertura immediata di tutte le finestre? Soprattutto un genitore cos'è che preferisce? Quale odore del proprio figlio preferisce quando è piccolo, quando è neonato, oppure quando cresce e diventa adolescente? Lo scopriamo tra poco.

parte di questo sabato, cari amici di The Mag, lo dedichiamo a delle ricerche che sono state fatte dagli scienziati, che possono sembrare altamente strambe, ma possono essere anche utili. E tra le ricerche premiate proprio all'IG Nobel 2026, oltre a quella che abbiamo già visto durante l'inizio del nostro appuntamento, cioè come soffiarsi correttamente il naso, ce n'è una dedicata proprio all'odore dei figli. Lo studio ha analizzato come i genitori percepiscano l'odore corporeo dei propri bambini nelle diverse fasi della crescita. Il risultato generale è stato questo: l'odore dei neonati viene valutato in maniera più positiva rispetto a quello degli adolescenti. La spiegazione non è semplicemente gli adolescenti puzzicchiano, no, con la pubertà cambia la composizione delle secrezioni corporee e diventano più attive alcune ghiandole sudoripare, anche i composti responsabili, no, dell'odore cambiano, e l'olfatto ha un ruolo importante anche nei rapporti sociali e familiari, molto più di quanto normalmente immaginiamo. Quindi possiamo finalmente riconoscere che quella famosa frase dei genitori "apri la finestra in questa camera" possiede almeno un piccolo fondamento biologico. Quindi possiamo dire che in questi G Nobel degli scienziati sono state scoperte tante cose interessanti.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario. Love you.

0: Negli ultimi anni, cari amici di The Mag, il vocabolario delle relazioni si è riempito di anglicismi, no? Ghosting per chi sparisce, love bombing per l'eccesso iniziale di attenzione utilizzata in certe dinamiche manipolatorie, red flag per indicare un segnale d'allarme. E non succede soltanto nelle relazioni, perché abbiamo deadline, call, feedback, meeting, burnout, persino quando raccontiamo qualcosa di personale, no? Prendiamo in prestito il linguaggio dei social, del lavoro. Uno dei motivi è naturalmente la cultura, cioè moltissimi contenuti che consumiamo online nascono in inglese e alcune espressioni poi arrivano già confezionate e date per essere utilizzate anche da noi. Ma utilizzare un'etichetta può anche rendere più semplice raccontare ovviamente una situazione complessa. Dire mi ha ghostato richiede tre parole. Spiegare questa persona con cui parlavo ogni giorno improvvisamente scomparsa senza darmi spiegazioni richiede decisamente più fiato, richiede decisamente più tempo. Quindi è anche un modo per abbreviare, per accorciare la spiegazione di un determinato fatto. Il rischio però è trasformare qualsiasi comportamento in una categoria, perché non tutto è una red flag. Qualche volta è semplicemente una persona che ci sta antipatica e possiamo dirlo tranquillamente anche in italiano. Non dimentichiamocelo, siamo italiani e bisogna utilizzare più parole italiane che inglesi.
1: Sono cresciuto

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con l'autostrada 1 Firenze-Roma, dove segnaliamo 3 km di code per incidente tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Ci spostiamo sul raccordo anulare, in carreggiata interna code anche qui per incidente tra Cassia Bis e Salaria. In esterna code per traffico intenso tra Laurentina e Appia. Ci spostiamo sull'Aurelia, dove si sta in fila tra lo svincolo per Palidoro e Via Doganale verso Civitavecchia. Ricordiamo che domani, domenica 27 settembre, dalle ore 7 alle ore 22, sarà in vigore lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda i veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezza. Chiudiamo con gli eventi. A Tarquinia si svolge oggi il Festival dei Luoghi Medievali. Per permettere il passaggio del corteo storico, dalle ore 17.30 fino a cessate esigenze, attiva e modifica la viabilità sulle strade interessate, tra cui Corso Vittorio Emanuele, Via delle Torri e Piazza Nazionale. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
4: VRN Radio.
5: The Mag, il magazine senza tabù.
6: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche nella giornata di oggi, in tutta questa settimana che si è conclusa con appunto la puntata di oggi. Torniamo lunedì, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Voce giornaliera della musica degli anni 80 e 90. Ben trovati con la voce di Marco Del Vais. Super Sound, stiamo rivisitando i grandi momenti della musica di quei vent'anni meravigliosi. Partiamo immediatamente per non perdere tantissimo tempo. Era il 1994, lei si chiama Dawn Penn, è una cantante giamaicana e fa conoscere al mondo You Don't Love Me. Loro invece arrivavano dalla Germania, erano stati un po' presi bene dalla musica di Gary Numan, Orchestra, Manowar in the Dark, Depeche Mode. Si chiamano Twins, questa è una canzone molto molto da discoteca, si chiama Ballet Dancer. E poi la musica italiana, con una formazione nata nel 1977 a Bologna. Hanno cantato anche con Lucio Dalla, ma con tanti altri. Si chiamano Stadio. Saremo nel 1991 con la canzone che si intitola Generazione di Fenomeni. Queste sono le prime tre canzoni che ascolteremo nel Super Sound.
1: Nel Super Sound anche la musica reggae.
2: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, w

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: C'è dell'ottimo rock nei prossimi minuti nel Super Sound, perché avremo insieme a noi Cher con l'album che si chiama Love Hearts. La canzone è molto molto bella, che si intitola Love and Understanding, 1991. Un anno dopo invece i Della Mitri, formazione che facevano dell'ottimo rock scozzese, escono con questa canzone che fa un grandissimo successo, si chiama When You Were Young. E poi questo arriva dalla Spagna, o per meglio dire è italiano ma con origini spagnole, è uno dei più grandi importanti nomi della famosa Italo Disco, si chiama Gary Love. Lo ascolteremo con la sua canzone del 1982, si chiama You Are a Danger. Queste sono le canzoni che tra qualche istante arrivano in Super Sound.

appuntamento qui, che vede la musica un po' più commerciale rispetto magari tanta altra che c'è in giro. Dai, partiamo con le prossime tre canzoni che non hanno nulla a che vedere l'una con l'altra, se non cosa? Che sono stati dei grandi successi. Era il 1982, lui fa il suo esordio nel mondo della musica con To Meet Me. Nel 1984 l'altra canzone molto importante, Mad Desire, e nel 1985 il suo primo album, Overpower. Si parla di Denarov con Future Brain, che è il pezzo che ascolteremo tra qualche istante. Loro invece sono un gruppo femminile di maggior successo di tutti i tempi, con oltre 145 milioni di dischi venduti. Sono una girl band britannica. Si sono formate nel 1994 a Londra. Loro sono le Spice Girl, che ascolteremo con Never Give You Up on the Good Time. E poi una cantante che è un po' del mondo della musica country, ma in questo caso molto pop, con Faith Hill e The Way You Love Me.

una più bella dell'altra. Entreremo nel 1993 tranquillamente ascoltando l'album che si chiama Cannibali con Raff, album che era già diventato famoso per il battito animale. Noi lo ascolteremo però con l'altro grande successo, che è quello che si intitola 2. Mondo di Vanilla Carl Isley, invece un po' di rock e di quello melodico. Heaven on Earth è l'album che ha venduto un sacco di dischi. La canzone più famosa era quella che era uscita nel 1987, che appunto si intitolava Heaven is a Place on Earth. Subito dopo, nel 1988, invece esce Circle in the Sands. E poi Boy George, grande cantante di Culture Club, con questa raccolta di grandi successi di questo meraviglioso personaggio che è Boy George. Lo ascolteremo con Everything I Own. Queste sono le canzoni che ascolteremo.

Vi è piaciuto? C'è stata della bella musica? Beh, la prossima volta ne troverete altra meglio ancora. Adesso si parla di questo personaggio meraviglioso. Il singolo, che tra qualche istante ascolteremo, ottiene un successo incredibile di vendite e diventa in poco tempo uno dei brani più significativi della carriera di questo cantante. Ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1999 vincendolo nella sezione giovani. Anche se il suo più grande successo, secondo me, radiofonico, è Ogni volta tutta la vita. Bravi, avete azzeccato. C'è Alex Britti con però il pezzo che si intitola Oggi sono io. Era il 1999. Si conclude l'appuntamento di Super Sound. Ci sentiamo su questa radio, ancora con altre belle canzoni, per rivivere i meravigliosi anni 80 e 90. Ciao ciao dalla voce di Marco e del Vice.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: le 18 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito dopo l'avvio shock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
3: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
2: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella. E allora una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, prova a portare una ventata d'ottimismo.
4: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto due o tre occasioni importanti. Poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
2: Intanto stasera si giocano due gare di Nations, Repubblica Ceca Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento. Basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19.30 la BC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20 Venezia Cantù, alle 20.30 Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la pallavolo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile. A contendersi l'oro la Francia biolimpionica, guidata da Andrea Gianni, e la Polonia, che detiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
5: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
17: WRN Radio. The more you hear it,

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito dopo l'avvio shock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
3: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
2: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella, e allora una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna Nicolò Cambiaghi prova a portare una ventata d'ottimismo.
4: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo dopo un primo tempo non molto positivo, abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
2: Intanto stasera si giocano due gare di Nations, Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento. Basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19.30 l'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20.30, Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo. Giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la palla a volo. Metabolizzata la delusione Italia, stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile. A contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia che detiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
1: VRN Viabilità.
5: Astral Infomobilità.
6: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna code per incidente tra Tuscolana e Ardiatina. Più avanti, risolto l'incidente avvenuto in precedenza, permangono rallentamenti per traffico intenso tra Cassia Bis e Salaria. In esterna si rallenta tra Laurentina e Appia. Ci spostiamo sull'autostrada 1 Firenze-Roma, dove si è risolto l'incidente avvenuto in precedenza, permangono code tra Orvieto e Attigliano verso Roma. Per il trasporto ferroviario, nodo di Roma, circolazione rallentata tra Roma Tuscolana e Roma Ostiense per un inconveniente tecnico alla linea. I treni alta velocità intercity regionali possono subire ritardi fino a 30 minuti, questi ultimi anche limitazioni di percorso o cancellazioni. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
5: Un servizio della Regione Lazio.
7: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
8: 1978.
9: Benvenuti a Hit Parade History 1978, l'appuntamento musicale con i 10 brani più ascoltati di quell'anno, un viaggio nelle canzoni che hanno fatto ballare, innamorare e sognare il nostro paese, nell'anno in cui i dischi e i film colonna sonora dominavano l'etere. Il 1978 era ancora un anno in cui la disco ed i grandi soundtrack hollywoodiani influenzavano le classifiche, dall'onda di Saturday Night Fever dei Bee Gees al fenomeno Grease. In Italia, accanto alle hit internazionali, la scena italiana rispondeva con album mastodontici e singoli che sono rimasti nella memoria collettiva. Io sono Pasquale Auletta e vi porto in tre blocchi pieni di ricordi, aneddoti, curiosità e 10 grandi successi, dalla decima alla prima posizione. Mettetevi comodi, faccio partire la macchina del tempo e si parte dalla posizione numero 10. Chi non ricorda il carisma di Celentano? Ti avrò e arrivata nella top 10 annuale del 1978 con quel suo miscuglio di ironia e seduzione vocale. Una canzone che al tempo fece discutere e divertire, perfetta per aprire il nostro viaggio nei ricordi.

E dopo la travolgente personalità di Adriano Celentano restiamo in Italia, ma cambiamo registro. Dolce, malinconico, in posizione numero 9 troviamo Gli Alunni del Sole, che con Liu hanno portato nelle radio italiane una ballad intensa, una delle più struggenti di quell'anno. Una dedica musicale che parla di amore e malinconia, perfetta da ascoltare in una serata calma, con la chitarra a far da compagnia. Un successo che ha conquistato il pubblico grazie alla melodia e al testo raccontato col cuore.

dalla malinconia acustica a qualcosa di completamente diverso. Attenzione che sta per arrivare un pezzo che ha accompagnato i balli di una generazione. Da una ballad made in Italy ci spostiamo direttamente oltreoceano in pista da ballo, dove in posizione numero 8 troviamo una colonna sonora di un fenomeno mondiale, Grease, un brano che ha invaso le piste da ballo e le radio, una canzone che fonde il gusto anni 50 con il sound pop disco degli anni 70, praticamente un brano irresistibile.

Restiamo sull'onda del teatro musicale hollywoodiano, ma ora torniamo ai grandi autori italiani con Renato Zero. Personaggio e performer, e Con Triangolo è uno dei brani che lo consacrarono come icona dello spettacolo italiano. Un brano che unisce teatralità e pop, perfetto per chi ama le serate in cui si racconta una storia.

0: triangolo, Renato Zero ha raccontato con ironia e teatralità un amore complicato, una delle sue hit più amate, che lo ha consacrato come showman unico nel panorama italiano. Termina questo primo blocco, dagli Alunni del Sole alle colonne sonore fino al mondo sorcino. Non andate via, dopo una breve pausa torniamo con altre quattro hit memorabili che nel 1978 hanno fatto parlare e ballare l'estate. Restate con noi.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.
5: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
6: On your radio.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
7: 1978.
0: Riprendiamo con la Hit Parade History dedicata al 1978, che è anche l'anno in cui l'Italia vendette tanto la canzone d'autore. Sotto il segno dei Pesci è il classico punto d'incontro tra testo autobiografico e melodia pop. Venditti racconta la Roma e l'Italia di quegli anni con immagini che ancora restano vive in noi.

Antonello Venditti dunque nel 1978 ci regala un brano generazionale che non è solo una canzone ma un racconto di vita, amicizia e sogni infranti. Una Roma che diventa universale e da Roma passiamo direttamente in discoteca. Il ritmo che ha fatto muovere le piste. Non serve presentazione, dai dischi al ballo fino agli studi di soccorso, sì, perché Staying Alive è diventata famosa anche per il suo ritmo ideale per il massaggio cardiaco. Discorso serio a parte, il simbolo della disco ed era uno dei pezzi più riconoscibili nel 1978.

il simbolo della disco music. Singing Alive è stata la colonna sonora di Saturday Night Fever e ha fatto muovere milioni di persone. Dalla disco passiamo al cinema musicale. Ecco la coppia più iconica di quell'anno in posizione numero 4. You Are the One That I Want, Olivia Newton-John e John Travolta, un'esplosione di ritmo e romanticismo adolescenziale. Immediatezza e coreografia, la combo perfetta per la radio.

Dopo il cinema che fa hit, torniamo a Scoperti Originali, una giovane autrice che cambia le regole. Un talento giovanissimo, pronto a stupire tutti con una voce fuori dal tempo. In posizione numero 3 troviamo Kate Bush con Wuthering Heights. Bush aveva solo 19 anni quando incise questa canzone, ispirata al romanzo di Emily Brontë, Cime Tempestose. Una voce eterea, unica, che ha sconvolto le classifiche e introdotto un nuovo modo di fare pop d'autore. Fu un colpo di scena alle nostre latitudini, una performer che sembrava venuta da un altro pianeta.

0: tre brani di fila che hanno mostrato quanto il 1978 fosse vario: autori italiani, disco e sperimentazione internazionale. Noi adesso ci prendiamo una pausa, ora un breve stacco e poi torniamo col gran finale con le prime due posizioni di Hit Parade History 1978.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: The more you hear it, the more you feel it.
3: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: WRN Radio.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
4: 1978.
0: Riprendiamo con l'ultima parte di Hit Parade History 1978 ed apprestiamoci a scoprire le prime due canzoni più ascoltate in Italia in quell'anno. Dopo Ti Amo e Prima di Gloria, Umberto Tozzi nel 1978 c'entra il bersaglio con Tu, una dichiarazione semplice e diretta che diventa subito un tormentone, cantata ovunque in Italia, che troviamo in posizione numero 2.

E ora Il gradino più alto, una canzone che quel 1978 l'ha marchiato a fuoco in Italia. Un autore che non ha bisogno di presentazioni, parliamo di Lucio Battisti. Al primo posto della classifica annuale italiana con Una donna per amico. Pubblicato come singolo e contenuto nell'album omonimo, uscito alla fine dell'anno, il brano è entrato nella storia della nostra musica. Una produzione curata, arrangiamenti ricercati e l'inconfondibile voce di Lucio Battisti. Un pezzo che rappresenta la perfezione pop italiana dell'epoca.

0: Che finale! Un grazie a Lucio Battisti e a tutte le voci italiane e internazionali che hanno reso il 1978 un anno memorabile per la musica. Se avete nostalgia o voglia di riascoltare qualcosa, seguiteci sui nostri canali e diteci qual è la vostra hit preferita del 1978. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Hit Parade History 1978, grazie per essere stati con noi in questo viaggio nelle canzoni che hanno segnato un'epoca. Dalle disco dance internazionali alle ballad italiane, è stato un anno indimenticabile. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata con un altro anno da rivivere insieme. Io sono Pasquale Auletta e vi saluto con una frase semplice: la musica non passa mai di moda. Viva la musica!
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando VRN Radio.
4: La tua radio.

0: Nel cuore di una Genova oscura e misteriosa, l'equilibrio tra paradiso e inferno sta per spezzarsi. Gli ignavi Haf ed Ema sono stati esiliati sulla Terra per non essersi schierati durante la ribellione celeste. Ma ora hanno un piano, un rituale proibito, un varco verso il perdono, o forse verso la dannazione eterna. Scoprite Exilium, la saga urban fantasy di Andrea Piera Laguzzi e Ilari Sechi, NPS Edizioni.
1: Da leggere.
2: Nelle vostre relazioni si ripetono ogni volta gli stessi schemi che portano solo all'infelicità. Incontrate sempre i soliti tipi di persone che vi fanno soffrire. Il vuoto e la solitudine vi terrorizzano e vi fanno rimanere in un rapporto di coppia insopportabile. C'è un manuale scritto da una psicologa che vi aiuta a superare per gradi questo problema che si chiama dipendenza affettiva. Un libro da studiare e da mettere subito in pratica. Genevieve Krebs, La dipendenza affettiva, Edizioni Mediterranee.
3: Da leggere.
4: Ogni volta è così, il passato che riemerge a sprazzi, orme lasciate sulla battigia un istante prima che vengano cancellate dal mare. Nel romanzo Anima Nera di Maria Rosaria D'Andrea per Bertoni Editore, la protagonista è combattuta tra la necessità di dimenticare e l'esigenza di arrivare finalmente alla verità.
5: Da leggere.
6: Riscoprite l'umorismo surreale di Eronda con Brum Brum Pot Pot, pubblicato da Grafe.it. Le strisce di Mario De Donà raccontano con ironia tagliente le nevrosi dell'automobilista italiano, onomatopee che prendono vita, metafore motorizzate e una critica sociale che fa sorridere amaramente. Un artista unico al crocevia tra futurismo e neo-avanguardie, che trasforma i suoni in personaggi e le parole in immagini. Brum brum, pot pot. Quando l'arte incontra l'automobile, nasce il metafumetto.
7: Da leggere.
8: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
10: VRN Radio.
11: VRN Golden Eats.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: the needs.
1: Needs. 2024.

0: The Golden Eats.
1: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
2: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
3: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
2: Niente, ignora tutti i messaggi.
4: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato. La vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
3: VRN Radio.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: vita.
1: Your passion for music.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Spot.
1: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
3: VRN Radio, bellissima.
4: Your radio station.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma

WRN, your radio station.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
17: Sono le 23 e un minuto.
18: WRN Radio.
19: WRN. Your radio station.

0: QRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2, al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
17: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
16: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
17: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
18: VRN Radio, più l'ascolto.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: La fantasia.
1: The more you hear it, the more you feel it.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: È mezzanotte.
4: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
5: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Bellissima.
7: Più l'ascolti, più la senti.
8: The more you hear it, the more you feel it. Feel it.
9: Web Radio Network Night. La notte.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: Web Radio Network Night, la notte.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
5: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
4: Pure tu sei scemo.
6: Ma io non fumo.
4: T'ho visto guidare senza casco.
7: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
4: Mi sono spiegato?
6: Ai!
4: Si è fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
8: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: È l'una.
5: URN Radio.
6: You're listening to WRN Radio.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire, quando dovrò incontrarlo. Quello che cerco di dire, da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

Se riesci a capirmi, solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: Sono le 2.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.